sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Posto emissor do Funchal.
1: Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.